nebhachi bvisandione kumura juzi nebhachi bvisandione kana skafa neheti bvisandione kana giroria